0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En la red. En la net. Siempre bien. Siempre ok. FMOK.cl. Señal regional.
1: Talento local.
2: Talento local.
1: Sonido que nos representa.